Mociorò e pei cu caffè, o no sei giumbuno e l'autro nu, e scen vacancio e scen sul tio. La figlia volò alla ubal, la liorre de me un urmal, che devo liei.